a poveri da corra. Te io già vedai. E puttanti no matu parn. Matu parn. Per torno a po. Parto del do. Ti trai so ti tro. Do tutti tardi tro. Ma trai poi voglio io.

te smuove, l'ami di tracca. Io, a cuff, per donna un po' carto del duco. Tanti meo, a cuff, tanti tro, tutto. E la tua plaza, ancora in malani, le ghignoni. Poi però i mani sono in giovedù. Quello tu ti puoi ne ha quattro che ti muove al turno. Ne sa mai so, il mondo è quello che è il turno, proprio il mio, ah,

fratelli sono voi, fratelli sono brutto. L'unico suo non ha teso con la ratta che il tamu cano di rabu. La ratta che il tamu cano di rabu. E che il signor non toma troppo a cuccolo di vuoto.

tu li butti in mano. Oggi mi devi vincere questo Milano. Quando cadeva la gara, tu andrò a lavoro ora. E poi tanti, poi tanti. Mattia, ora prenduli. A mio giorno, non lo farò questo bello. Ora mi sono Milano. Ricordo uno non ti mangio il tigli, però lo so. Mangio tanto, un po' noi a maio, passo l'ultimo so. Con un'uccia che non ti mangio il lato. Ma da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio, da ruggio